Questa è la voce di Tony Fuochi. Buon ascolto a tutti quelli che in questo momento sono in sintonia con Radio Animati.

0: Goldrick. Anch'io sento solo Radio Animati. Radio Animati.
1: Qui è Greg dallo stadio Santa Cecilia. L'arbitro ha appena dato il fischio d'inizio della canzone. I musicisti già si scaldano le dita, ma è subito il bassista che prende mano l'azione e porta avanti il disegno ritmico del pezzo.

0: tu.
1: Chi? Io?
2: Sì, proprio tu.
1: C'era una volta un paese dove tutti i bambini sapevano disegnare. Cavalli, cowboys, indiani, e le case erano piene di bellissimi disegni. Ma un giorno il vento, vroom, spazzò via tutto e le figurine libere nel cielo si misero a giocare cantando e ballando. Ma erano tante e poi tante che il sole non si vedeva più.

Un giorno arrivò da lontano un omino piccino che seminò sopra i tetti tanti strani alberelli che lui chiamava antenne. Le figurine volando si impigliarono in quelle antenne e andarono a finire in certi scatoloni trasparenti che stavano nelle case. Ma anche lì le figurine continuarono a cantare e ballare e la gente le spiava.

0: su.
1: Chi? Io?
0: Sì, proprio tu.
1: Ma certo che vado avanti. Le figurine, sentendosi osservate, si misero a inventare di tutto: storie, quiz, festival di canzoni, persino le previsioni del tempo. Oggi c'è il sole! Ma la gente, ormai abituata a stare lì chiusa in casa, davanti agli scatoloni a guardare le figurine, il sole non lo vide mai più.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando la solita cometa minaccia l'umanità. Ben trovati da Gianluca. Un asteroide delle dimensioni dello stato del Texas si sta dirigendo verso la Terra alla velocità di 22.000 miglia orarie. Il direttore della NASA, Dan Truman, non ha scelta. Deve allestire e mandare nello spazio un equipaggio per cercare di sventare la minaccia. La missione viene affidata a Harry Stamper, che insieme ai suoi uomini deve atterrare sull'asteroide, perforarne la superficie e collocare una bomba nucleare. Questa è la trama di Armageddon, giudizio finale, disaster movie uscito nel 1998 e diretto da Michael Bay, regista tra gli altri di The Rock, Pearl Harbor e della saga Transformer. Il cast di primo livello è composto da Bruce Willis, Ben Affleck, Steve Buscemi e Owen Wilson. La colonna sonora del film è stata pubblicata nel 1998. Fra i vari brani, essa contiene I Don't Wanna Miss a Thing, pubblicata contemporaneamente come singolo, è divenuto uno dei brani più famosi degli Aerosmith. I could

Gli Aerosmith su Radio Animati, dalla colonna sonora di Armageddon, che contiene anche canzoni di Patti Smith, John Bon Jovi e ZZ Top. Una curiosità sul film riguarda la protagonista Liv Tyler, che è figlia di Steven Tyler, frontman proprio degli Aerosmith. Il film è uscito circa 2 mesi dopo un'altra pellicola che tratta lo stesso argomento, Deep Impact, ma Armageddon ha vinto al botteghino. Costato 140 milioni di dollari, ne ha incassati globalmente 553, diventando il maggior incasso del 1998. Il film ha visto addirittura la collaborazione della NASA, che ha permesso che si potesse girare all'interno della propria sede, e ha messo a disposizione la piscina per l'addestramento degli astronauti e la piattaforma di lancio utilizzata per la tragica missione dell'Apollo 1. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Chuck Si Canta, sempre qua su Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Allegria!
2: Michele, ma dove vai?
1: Entro in alto! Entro in alto!
2: È sempre più morbido!
3: Elac, la dolcezza cambia il mondo.
4: E regala le gommine delle regioni d'Italia. Allegria!

0: un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 4 in punto.

0: Ciao a tutti, sono Stefano Bersola. Un abbraccio di cuore a tutta Radio Animati e a tutti i suoi ascoltatori.
1: La corona mi ha reso un buon servizio.

avete vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa! Ah!

0: Folletto sono io, in una foresta sto e molti amici ho.
1: Un saluto da Deborah Magnaghi a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Un bacio.

0: Otaku, pazzi per le sigle.
1: Nuova pillola di Otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro. Oggi vi portiamo all'interno di una famiglia molto numerosa e anche molto rumorosa.
2: Erano tanti, eh?
3: Erano tanti, sì.
2: E lavorava solo lui?
3: No, lavorava anche lei, faceva l'avvocato.
2: Ma è vero. Ah.
1: In una casa, in un quartiere stupendo.
2: Io adoravo queste case dove vedevi solo il salotto e non vedevi mai cosa c'era davanti al salotto.
3: Ma di chi stiamo parlando?
2: Ma di loro.
1: Dei meravigliosi Robinson.
2: Pazzeschi.
1: Mamma.
2: Io matta per i Robinson. Fino a che non arriva la nipotina odiosa.
1: Olivia
2: non la potevo vedere, però mi piaceva Rudy.
1: Olivia, che poi da grande sarà Raven Baxter.
2: Sì.
3: Esatto.
2: E Denise, che sarà la moglie di tanta roba, di Lenny Kravitz. Sì.
3: Ma quella vera, nel
2: quella
3: senso.
2: Vera.
1: Quella vera.
2: Cioè. Denise avrà il suo spin-off comunque.
3: Sì.
2: Al college, sì.
3: Esatto.
1: Ora sì.
2: So perché mi è venuta in mente questa cosa, ma me la ricordo chiaramente.
3: Trama, Tommaso, allora, riassumiamola.
1: Il titolo originale è The Cosby Show e si parla di questa grande famiglia, questa vita della famiglia Robinson, residente a Brooklyn,
2: molto
1: New
2: benestanti
1: York.
2: Loro stavano
1: molto
2: bene.
1: Il capo famiglia, il dottor Cliff Robinson, è un ginecologo sposato con Claire, un'avvocatessa. Insieme crescono i loro 5 figli: Sandra, Denise, Theo, Vanessa e Rudy.
2: Voi immaginatevi Theo con 4 sorelle.
3: Poverino.
1: Davvero, 4 donne, più la madre, 5. La serie esplora le dinamiche familiari affrontando temi come l'educazione, le sfide adolescenziali, i valori morali, il tutto con un tono umoristico e situazioni quotidiane che riflettono la vita di una famiglia afroamericana benestante e integrata.
2: Assolutamente integrata, sì, sì.
3: Dobbiamo ricordare però che in realtà loro non si chiamano Robinson.
2: No.
3: Le abbiamo messo noi in Italia questo nome, in realtà loro si chiamano Huxtable, che era decisamente più complicato,
2: sì,
3: come nome, quindi è stato scelto Robinson come nome per questa famiglia.
2: Comunque Sandra si vedeva pochissimo, si è vista un po' all'inizio.
3: Sì, perché era la figlia grande che andava al college. Quindi
1: Vanessa,
3: sì,
1: che aveva dei capelli improponibili.
2: Sì, ma poi Vanessa era un po' tutta brava solo lei. A me piaceva Denise e Rudy.
1: Sì, anche Rudy.
2: E Theo, poveraccio, insomma tutte ste donne in casa. Immaginatevi la mattina, uno si sveglia, cioè 6 donne in casa, 5 donne.
3: Io mi ricordo una puntata assurda in cui il personaggio di Bill Cosby, Cliff, sogna di essere incinto, lui che oltretutto era anche un ginecologo, e partorisce un sandwich gigante.
2: Cosa avevi mangiato?
3: Ma non io, lui lo sogna. Lui sogna di essere incinta e partorire questo sandwich gigante. Roba un po' assurda, perché loro, se ti ricordi bene, andavano in cucina e mangiavano praticamente a tutte le ore.
2: Sì, sì.
3: Sempre un panino.
2: No,
3: sempre.
2: Ma quello è un po' di tutte le famiglie delle serie di quegli anni. C'erano questo salotto, questo divano, la cucina a fianco, che era sempre sulla destra.
1: E anche
2: cioè la nostra sinistra.
1: Le camere ogni tanto.
2: Cioè era praticamente la stessa casa di Willy e il principe di Bel-Air, però 10 anni prima, se ci pensate. E mangiavano e poi si buttavano sul divano.
3: E vabbè, che domanda.
2: Alla faccia del colesterolo.
3: La sigla di apertura dei Robinson varia in ogni stagione, presenta ovviamente il cast principale
2: e lui
3: in diverse,
2: ballava,
3: esatto, in diverse appunto ambientazioni e stili di danza. Noi abbiamo scelto la sigla della serie numero 3, quella a tema un po' sudamericano, scritta da Stu Gardner. Questa è la sigla del The Cosby Show, i Robinson.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

0: Radio Animati, Déjà Vu, Déjà Vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

0: Vi ricordate il mitico liceo Giacomo Leopardi, dove si svolgevano le avventure dei ragazzi della terza C? Un telefilm cult per un'intera generazione. Scommetto che vi ricorderete tutti i ragazzi che avevano caratteristiche ben diverse tra loro. C'era il timido ragazzo in carne, Bruno Sacchi, che si dedicava allo studio ma prendeva sempre tre. C'era il classico ripetente Chicco Lazzaretti, la coppia nata dai tempi dell'asilo, Daniele e Rossella, il ragazzo sportivo, Massimo Conti, la più bella della classe, Sharon Zampetti, e c'era anche la filosofa angosciata da dubbi esistenziali, Benedetta.
1: Ho cercato di tracciare un mio profilo psicoletterario dagli esordi fino a, sì, insomma, stamattina.
0: E come in ogni classe che si rispetti, non potevano mancare le due secchione antipatiche, Elias e Tisini.
2: Quanto sei cretino, carino.
0: Vi ricorderete anche del mitico professore d'italiano che in ogni puntata si grattava il naso e si rivolgeva allo sfigato della classe, Bruno Sacchi.
3: Sacchi!

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy!

amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto speciale a tutti gli amici di Radio Animati, da Violetta, Emanuela Ionica. Ciao a tutti!

10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere, e se riuscite a trovarli, forse potrete ingaggiare il famoso A-Team.

0: grandissimo abbraccio da Noemi Smor, anch'io ascolto sempre Radio Animati. Ciao!
1: Un incantesimo dischiuso tra i

C'erano una volta tre ragazze molto carine. Due si erano diplomate all'Accademia di Polizia. La terza, invece, si era diplomata in una delle migliori scuole per indossatrici. Tutte e tre stavano raccogliendo i frutti delle loro eccitanti carriere. Ma io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

Ah, ecco, eccomi qua. Una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno la carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi la carrozzina, scusate, io muoio di fame. Ah, a proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

voi furbetti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujiko Mine. Sono Alessandra Golompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando l'amore sale sul calesse. Ben trovati da Gianluca. Questo appuntamento di Chuck si canta lo dedichiamo a Massimo Troisi e al suo penultimo film. Pensavo fosse amore, invece era un calesse, uscito nel 1991. Tommaso, il protagonista della storia, è un perenne indeciso. Per la fidanzata Cecilia, interpretata da Francesca Neri, è un ragazzo poco affettuoso e troppo sfuggente. Ad un passo dal matrimonio, tra i due, gli screzi e le gelosie diventano sempre più frequenti e Cecilia decide di lasciarlo. Offeso nel suo orgoglio, torna alla carica, cercando di farla ingelosire. Riesce infine a riconquistarla, ricorrendo anche alla magia bianca presso una sedicente fantucchiera per sistemare le cose e strappandola al nuovo fidanzato. Tuttavia, il giorno delle nuove nozze, Tommaso, a non presentarsi all'altare, manda una lettera a Cecilia, dandole appuntamento in un bar, dove giunge anche lei in abito nuziale. Qui le confida che uomo e donna non sono fatti per il matrimonio. Lei si trova d'accordo e i due si organizzano per uscire la sera. Le musiche del film sono curate da Pino Daniele, in particolare utilizzata la canzone Quando, scritta appositamente per il film, che fa da sottofondo ai titoli di testa, a molte scene del film e ai titoli di coda.

Pino Daniele con Quando su Radio Animati, in questo appuntamento di Chuck si canta, in cui parliamo di Pensavo fosse amore, invece era un Calesse di Massimo Troisi. Se la critica non è stata molto generosa con quest'opera, giudicata lenta, il pubblico l'ha invece premiata facendolo incassare 15 miliardi di lire. Pensavo fosse amore, invece era un Calesse, ha ricevuto un David di Donatello come miglior attore non protagonista da Angelo Orlando e altre due candidature. Francesca Neri e Pino Daniele hanno invece ottenuto i Nastri d'Argento, rispettivamente come miglior attrice protagonista e miglior colonna sonora. Ma di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck si canta? Non vi resta che scoprirlo restando qua su Radio Animati.

Gatto rognoso, bel gattone, tu puzzi come un caprone. Ciao, ciao a tutti! Un bacione grande ai friends di Radio Animati da Rossella Cerbo.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. Da Fabrizio Biggio, quello dei soldi idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo c'è Shui.
2: Souvenite con noi in una terra incantata, è un paese che vi stupirà. Strabilianti incantesimi, geni e follie. Apriti sesamo,
3: si va! Le notti d'Oriente, immerse nel blu.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e del vostro Alessandro, che vi saluta aprendo la mano, le dita tra l'indice e l'anulare e esclamando nano nano.
3: A
4: me non riesco, non ti riesco.
3: Ma neanch'io,
2: Tommaso, guarda. Ma fortunatamente siamo in radio e quindi non riescono a vedere i vostri sforzi nel provare ad aprire le dita
3: io
2: della
3: ci
2: mano.
3: Riesco, ma solo dalla mano destra.
2: Ok, torniamo
4: anche dalla destra.
2: Sareste stati degli alieni pessimi. Avrete sicuramente capito che stiamo parlando di
4: Mork e Mindy.
3: Nano nano. Siamo nel 79 su Rai 2.
4: Ma era targata Rai?
2: Sì, all'inizio sì.
3: Era uno spin-off di Happy Days.
2: Esatto.
3: Sembra incredibile, ma era uno spin-off di Happy Days, perché Mork compare in Happy Days per la prima volta.
2: E Robin Williams fece un successo talmente clamoroso, piacque talmente tanto al pubblico, che i produttori si dissero: ma sai che questo ragazzo non è niente male, forse possiamo fare una serie sopra. E di che cosa parla appunto questa serie?
4: Parla delle avventure di Mork, un alieno proveniente dal pianeta Ork.
3: Mi chiamo Mork, su un uovo vengo.
4: Ma era tipo una capsula bianca.
2: Era un uovo.
4: Era un uovo. Vero. Inviato sulla Terra per studiare il comportamento umano. Un po' come Alf.
3: Come le maghette.
2: se proprio vogliamo.
3: Guardate tutte qua.
4: Atterrato a Boulder,
3: in Colorado,
4: Mork incontra Mindy McConnell, una giovane donna che lo accoglie e lo aiuta a comprendere le usanze terrestri. La serie esplora le situazioni comiche derivanti dalle differenze culturali tra Mork e gli esseri umani, mentre tra i due protagonisti si sviluppa una profonda amicizia.
3: Il rapporto tra Mork e Mindy è pazzesco.
4: Stupendo.
2: Sì.
3: Bello. Lui mi fa morire solo per il fatto che quando vede il gabinetto ci si mette a testa in giù. No, lui bravissimo, veramente.
2: E Robbie Williams, tra altre cose, spesso e volentieri improvvisava, cioè il successo della serie spesso è dovuto, direi,
3: al suo talento,
2: in gran parte proprio al suo talento assoluto e al fatto che improvvisasse tantissimo quelle che erano le varie scene della
3: una sua maglietta
2: della
3: serie. Bellissimo,
2: esatto.
3: Una serie a cui sono affezionatissima. Sì.
2: Esatto, molto bella, dicevamo prima, la parte in cui poi lui alla fine fa il riassunto di quello che ha imparato e comunica al suo pianeta i risultati della sua osservazione. Esatto. La sigla di apertura originale è composta da Perry Botkin Jr., ma anche se l'avesse composta Beethoven, noi avremmo comunque ascoltato Nano Nano di Bruno D'Andrea, quindi sappiamo che la stavate aspettando, e questa è appunto la sigla di Mork e Mindy.

vivono nella parte illuminata di quello che credono essere il mondo della realtà. Ma esiste, sconosciuto ai più, un altro luogo, un luogo che è altrettanto reale, ma che non è così luminoso, e cioè il mondo delle tenebre.

0: Il mondo delle tenebre è sempre là e aspetta che noi entriamo in lui o lui in noi. In attesa della prossima volta, cercate di godervi la luce del giorno.
1: Sono Massimiliano Poggi, detto anche l'omino della canzoncina di Luca Comics and Games. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, tranne lei.
2: A Radio Animati sono le ore 9 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

consiglio a tutti gli ascoltatori di radio animati di ascoltare quella chiave di Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

0: Act Weekend, penultimo appuntamento, perché domenica prossima sarà proprio l'ultimo appuntamento di Select Classic e Select Weekend di questa stagione, per poi ritrovarci il 21 di giugno per la prima puntata della nuova serie di Select Estate. E vi ricordo che per scoprire quando andranno in onda le puntate di Select Estate potete andare direttamente sul nostro sito dal 21 di giugno, nel banner che arriverà direttamente con la nuova grafica di Select Estate. Capirete quando andrà in onda, al mattino, al pomeriggio, la sera, la notte, insomma Select Estate vi accompagnerà fino al 15 di agosto, proprio per chiudere diciamo anche questa estate 2026 che deve ancora iniziare, anche se in questo weekend già sentiamo queste temperature che sembra veramente di essere già in estate. E allora diamo il buongiorno a tutti voi che siete lì e avete già incominciato a messaggiare. Saluto anche quelli che mi messaggiano alle 2 di notte alle 2 di notte, oppure quelli delle 6 del mattino, ma nessun problema, la nostra messaggeria è sempre attiva 24 ore su 24. Il nostro numero è il 342 523 9246, e diamo il buongiorno e il benvenuto anche a coloro che hanno scaricato la nostra applicazione e dal tasto verde faranno la loro richiesta proprio da lì. I colori del vento, partiamo da Torino. Claudio, buongiorno.
1: Tu pensi che io sia una selvaggia, mentre tu hai girato il mondo, e questo io lo so, ma dimmi allora perché.

Manuela Villa con I colori del vento ha aperto la playlist fatta da voi con la vostra richiesta e i vostri saluti nel raccontarmi dove siete, cosa state facendo in questa domenica mattina, penultima domenica di maggio 2026. Salutiamo Claudio da Torino. Ci spostiamo a Bologna perché Christian e Elisa sono al Bologna Play Festival, il festival proprio del gioco da tavolo, e allora un saluto a loro e ci andiamo ad ascoltare proprio la loro richiesta mentre sono lì alle prese con migliaia di persone che oggi sono a Bologna proprio per questo festival. Dal fantastico mondo di Paul, questa è la canzone di Paul con Patrizia Pradella. Salutiamo Elisa e Christian.

Sì, la canzone di Paul ha ragione. Radio Animati è sempre con te ovunque siate nel mondo. Ecco, in questo caso con Bologna Play. Salutiamo Christian e salutiamo Elisa. Ci spostiamo a Roma perché c'è Ambra. Ciao, buongiorno. Era il 2011. Naruto Shippuden, questo

dalla serie, una delle tantissime sigle. Grazie, grazie ad Ambra, salutiamo anche Roma. In questa domenica 24 di maggio l'associazione Dimore Storiche Italiane celebra la sedicesima edizione della sua giornata nazionale, si rinnova così questo appuntamento con il più grande museo diffuso d'Italia. Approfittatene perché è un'occasione unica veramente per cittadini e turisti di esplorare centinaia di luoghi immersi proprio nella storia, nella bellezza, spesso esclusi dai circuiti turistici e tradizionali. L'iniziativa, ricordano gli esperti, non è soltanto un invito alla scoperta, ma un importante momento di sensibilizzazione. Al centro di questa giornata c'è proprio la tutela e la conservazione del patrimonio storico-architettonico privato sottoposto a vincolo. E oggi, se andate in rete, cercate la giornata nazionale 2026 di questa domenica 24, trovate regione per regione tutti i luoghi dove potete visitare, insomma, questi luoghi fantastici che non sono a disposizione ogni giorno, ma in questa domenica. Bello, bello, bello. Io questa mattina mi sono messo lì a cercare un po' in tutte le regioni e ci sono delle cose splendide, bellissime da visitare. Ma adesso vado direttamente con il prossimo messaggio e mi sposto a Milano. Ciao Claudia, buongiorno. Ben arrivata e qui andiamo dal Re Leone. Sì, con l'amore troverà la via. 342-523-9246 il nostro numero WhatsApp. Fate la vostra richiesta perché fino a mezzogiorno c'è Select Weekend. Hey, we

come sta dicendo Claudia, che da in alcune dimore, ecco, serviva la prenotazione ad alcuni luoghi di Milano proprio per questa giornata, sono già stati presi d'assalto e vabbè, bisogna anticiparsi un po', ma nella Lombardia come in altre regioni c'è l'imbarazzo della scelta. Bene, grazie, ciao Claudia, un saluto a Milano. Adesso invece ci spostiamo a Pescara perché Susanna ci dà la buona domenica, grazie, dice è da mare oggi, lo so assolutamente. Allora salutiamo Giacomo, loro che sono lì in spiaggia oppure in costume o senza, no, come senza costume, no, in costume o vestiti, anche passeggiare è bellissimo. 2016 Pokémon Go.

Pokémon Go! Salutiamo Pescara, ci spostiamo in Italia e nel mondo con le vostre richieste e i vostri saluti. 342-5239-246, tasto verde dall'app di Radio Animati. Da Enna, Rosario, buongiorno, ci porta da Pinocchio, sigla francese del 1980, molto molto carina, grazie. Saluto anche Raniero da Senigallia che mi ha mandato una ripresa bellissima di un verde stupendo, poi in una giornata così veramente uno può sognare,

Welcome, buongiorno, buongiorno a tutti coloro che si sono collegati adesso. C'è Select Weekend fino a mezzogiorno e parliamo di FOMO, questa Fear for Missing Out. È la paura di perdersi qualcosa. E questa dipendenza, si chiama proprio così, non è normalità. Vale a dire controllare il telefono appena ci svegliamo, lo controlliamo ogni due minuti, se c'è una notifica e non arriva e l'aspetti e magari nel frattempo scrolli compulsivamente i social a vedere, ma questo no. Ecco, se qualcuno non ci risponde, ma ci penserà, ma perché non guarda il messaggio? Insomma, questa veramente è la dipendenza non soltanto dei giovani ma anche degli adulti. È diventata una delle forme d'ansia più diffuse tra i giovani e non solo, dice l'articolo. È qualcosa di sottile, costante, difficile da spegnere. Il bisogno di essere sempre connessi, sempre raggiungibili, sempre dentro il flusso. Perché disconnettersi, sembrerebbe, dagli esperti, dà proprio quella sensazione di esclusione. Pensate fino a che punto siamo arrivati. E allora, insomma, se riusciamo veramente a distaccarci dal cellulare, dai social e da tutta questa forma di ansia da inclusione, per tanto rimanere nell'articolo, ecco non si muore, Guarda, ci sono delle cose bellissime al di fuori dei social, del telefono, ecco, ascoltiamo musica e stiamo nel mondo, che è bellissimo. E questa FOMO, questa Fear for Missing Out, è la nuova, diciamo, la nuova dipendenza. Ma due giovani artisti hanno pensato di firmare un singolo che va a fotografare questo specchio della società proprio con una canzone. Non ce l'ascoltiamo il pezzo perché non è una sigla, ma ci andiamo ad ascoltare il pezzo che Neck ha presentato nel 2015 al Festival di Sanremo come cover, sigla della trasmissione Aria Condizionata. Se telefonando, anche se oggi i giovani non chiamano più e non rispondono più al telefono, ecco, questa è un'altra

telefonando. Sembra proprio che non rispondano più i giovani al telefono. Telefonare, quella cosa antica, antichissima. No, poi ti chiedono, tu devi rispondere, mamma mia, E poi si sentono sole, ci credo, anche già una telefonata potrebbe aiutarli, ma è così. Vediamo di ritornare con i piedi per terra e goderci le cose più semplici, che sono le cose più belle. Era il 1983, la sigla finale di Super Kid Eroe Bambino, e qui abbiamo il dolce Giuseppe. Però Giuseppe, da un po' che non mi mandi i dolci, perché per qualche settimana, un po' di tempo fa, ogni giorno mi mandava sempre cose dolci che mangiava, aveva comprato, che... Va bene, tranquillo, ti accontento lo stesso. 342-523-9246, il nostro numero WhatsApp, fate la vostra richiesta, fino a mezzogiorno c'è Select Weekend, dove voi siete protagonisti.

finale dell'83. Salutiamo da Napoli Giuseppe, salutiamo anche Santa. Ma adesso con il prossimo pezzo ci spostiamo a Biella, perché con gli Oliver Onions nel 1981 Le avventure di Marco Polo era la sigla finale.

Minions. Il prossimo pezzo invece è indirizzato ad una persona che questa notte ha sognato che spacchiava piatti, bicchieri e insomma ci trovava a gusto, immagino. I sogni fanno uscire un po' tutte quelle emozioni che di solito quando siamo svegli non facciamo. Ecco, diciamo che quella energia sarebbe da capirla e incanalarla direttamente nella vita da svegli. E allora ha scelto un pezzo che va a riproporre un pezzo del 78, se non vado errato, di Raffaella Carrà, che le ragazze di Non è la Rai hanno riproposto in una delle stagioni di Non è la Rai, ed è Sono Nera.

sono nera, quando si sogna, ecco, possiamo assolutamente esprimere anche queste situazioni. E Chiara, buongiorno Chiara, che sta lavorando anche in questa domenica, mi ricorda che esistono queste range room in cui si possono spaccare cose ammazzate o tirandole alle pareti. È vero, ci sono queste stanze dove è possibile, pagando, scusate, sì, non è che te lo fanno fare gratis, ma almeno sei in un luogo, diciamo, predisposto per scaricare tutta questa tua rabbia o energia negativa. Grazie, ciao Chiara, grazie insomma a tutti i vostri messaggi che stanno arrivando al 342-523-9246 da Asciano, in provincia di Siena, He-Man dal 1983, i dominatori dell'universo. E salutiamo Robby. Buona domenica anche a te.

i dominatori dell'universo. Ciao Roby, buona domenica. Adesso alle 10.46 in diretta su Radio Animati con Select Weekend andiamo ad accontentare da Massa Carrara Daniele, perché anche qua non si scherza. Le avventure di Superman insieme a Giorgio Vanni. 342-523-9246, tasto verde se ci state ascoltando dall'app di Radio Animati per la vostra richiesta.

avventure di Superman per Daniele da Massa Carrara. I vostri saluti e le vostre richieste, siamo in diretta fino a mezzogiorno, avete questa bella possibilità. E allora 342 523 9246, dalla provincia di Ferrara salutiamo anche Davide, ben ritrovato. Lui ci porta al cinema con un film di Bertolucci, Io ballo da sola, e questa è Alice.

Da sola di Bertolucci ci siamo ascoltati questo pezzo Alice, che Davide dalla provincia di Ferrara ci ha richiesto. Ma adesso andiamo in Puglia e lo facciamo direttamente con il Reuccio. Lui è il Reuccio, sì sì, è il Reuccio di Manfredonia, il grande sogno di Maya, che lo vuole dedicare a tutto lo staff di Radio Animati e anche a me. Grazie. Pronti dal 1985 per te. C'è un...

0: cazzo.
1: Con la Cristina Venera nel 1985, il grande sogno di Maya. Salutiamo Gianfre. Andiamo a Cornate d'Adda, dove c'è Stefano che dice: finalmente una calda giornata. E allora, con la sigla italiana dei Super Robot, ma con l'intro della voce del parco, ecco, ti accontentiamo. Ti auguriamo buona domenica, grazie. E ci andiamo ad ascoltare proprio il pezzo che si riferisce proprio al 1981.
2: Attenzione, prego, il trailer G7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla, potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
3: Trailer fase di volo.

Stefano, grazie, buona domenica. Stavo guardando le previsioni del tempo di questa domenica in tutta Italia e soltanto qualche sprazzo di pioggia potrebbe arrivare sulla Calabria, all'interno della Sicilia, e poi tutto il resto d'Italia, anche forse al confine tra Trentino e Veneto, forse c'è una gocciolina, ma se no tempo bellissimo, diciamo al 98%, dai. E andiamo a Ponte di Legno. Ciao Giovanni, un saluto anche a te. Era il 1986 e proprio la sigla italiana di Spectra suonava proprio Ken, il guerriero, su Radio Animati.

tutti da dopo le 11 e con questa seconda parte, diciamo, della nostra mattina insieme. Fino a mezzogiorno staremo insieme e sono qua ad attendere la vostra richiesta. Ci spostiamo adesso in provincia di Arezzo perché questa bellissima giornata ci riporta alla mente anche pezzi che si addicono anche alla temperatura e anche alla natura. Anche se questo pezzo viene creato proprio in un clima carnevalesco e non proprio dedicato all'estate, ma le cicale ci riportano ovviamente ad alte temperature, al cicaleccio. Era Fantastico 2, ciao Francia!

Saluto anche a Stefano dalla provincia di Venezia che ci ha scoperto ieri proprio in una delle nostre live su TikTok. Ben arrivato, ed era bellissimo, insomma, leggere le sue parole di emozione risentendo le nostre sigle storiche, sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni TV e colonne sonore. Ci richiede Stefano direttamente dal 1982 Galaxy Express 999.

Quando vi dico che nella programmazione Radio Animati ce ne sono migliaia di sigle che ci riportano indietro nel tempo, e non soltanto cartoni ma anche telefilm, trasmissioni TV e colonne sonore, è verità. Seguiteci da ovunque in tutto il mondo, basta scaricare l'applicazione e ci potete ascoltare veramente da qualsiasi parte. E allora salutiamo ancora Stefano, grazie, anche dei complimenti, e ti aspettiamo ovviamente anche nei prossimi appuntamenti di Select, nei nostri appuntamenti live anche su TikTok. Era Galaxy Express 999 dal 1982. Adesso andiamo direttamente a salutare il prossimo ascoltatore, Alessandro da Livorno. Buongiorno, saluti da Benedetta e anche del loro cagnolone Rocky. Con Silvia Pozzoli, questa è la loro richiesta. Hunter. Era il 2006, fino a mezzogiorno su Radio Animati, in diretta Select.

darvi anche questa notizia. A giorni, insomma, arriveranno anche i comunicati stampa e tutta la comunicazione. Ebbene sì, Radio Animati arriverà nelle Marche per un evento che ci sarà esattamente domenica 7 giugno dalle 10 fino a tarda notte, e siamo in provincia di Fermo per Grotta Fantasy, questo evento dove vedrà Radio Animati me e Lorenzo con tantissimi eventi e con tanti appuntamenti legati a questa giornata di Grotta Fantasy. Siamo a Grotta Zolina in provincia di Fermo, domenica 7 di giugno vi aspettiamo, perché ci saranno gli Antrix Live Show, K-Pop Demon Antrix, i Raggi Fotonici, il maestro Vince Tempera in concerto, fumetti, games, laboratori, doppiaggio, concerti, alla presenza anche di autori delle sigle TV e di doppiatori e fumettisti originali. Vi aspettiamo allora, amici delle Marche ma anche da altre regioni, so, veniteci a trovare in questo nuovo appuntamento live con Radio Animati a Grotta Zolina in provincia di Fermo per Grotta Fantasy, domenica 7 dalle 10 fino a tarda notte, con questa giornata dedicata proprio al mondo delle sigle e dei fumetti. E adesso andiamo a Milano.

Killer con i Cavalieri del Re. Abbiamo anche Nicola da salutare con la sua mamma Nunzia, con le vostre richieste fino a mezzogiorno 11:20. Vi ricordo prossima settimana gli appuntamenti, quelli classici: martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30, mercoledì mattina dalle 10:30, domenica prossima gran finale, e avrò Alessandro di Tokyo Ice di Radio Animati con me per l'ultima domenica di questa stagione. Ma adesso con il prossimo pezzo salutiamo Federica da Genova, grazie anche delle foto, grandi eventi, grandi passaggi e anche grande colonna sonora, perché stiamo parlando del 1979, Oliver Onions, questa è Sheriff.

Salutiamo Federica di Genova, buona domenica anche a te con gli Oliver Onions. Adesso andiamo in provincia di Taranto a Crispiano Antonella. Buongiorno, ben arrivata. E lei nel 1985 ci porta nella colonna sonora dell'Incantevole Crimi. E proprio dall'Incantevole Crimi, Cristina D'Avena con Amami con tenerezza.

0: adesso andiamo a Barcellona, salutiamo Carmeta, ciao. Dal 1978 arriva anche la versione spagnola di Alfredo e Mazinga Z.
1: Mazinga! Planeta!

Hai capito? Hai capito? Perché Radio Animati è con tutte le sigle anche di altri paesi nel mondo, e salutiamo così anche Barcellona e Carmeta. Grazie. Andiamo in Sicilia, da Valderice in provincia di Trapani, colonna sonora del Tempo delle Mele. Questa è la fantastica, perché è unica nel suo genere. Devo dire che anche nel Tempo delle Mele 2 ci sono dei pezzi molto molto carini. Reality.

su Radio Animati, Richard Sanderson dalla colonna sonora del Tempo delle Mele, Reality. Salutiamo Roberto dalla Sicilia, salutiamo anche gli amici dal Belgio, dalla Nuova Zelanda, dalla Romania, dalla Danimarca, dalla Germania, che sono all'ascolto, dall'India, dagli Stati Uniti, dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Spagna, dalla Russia, dalla Norvegia e tutti gli altri, dall'Italia e tutti gli altri paesi che sono collegati con Radio Animati e ci ascoltano in ogni fuso orario del mondo. Andiamo a Milano, saluto Chiara e anche Valentina perché sono stati in Austria a fare un piccolo tour. Brave, brave, brave. E proprio in questa occasione ci richiede proprio un pezzo di Cristina D'Avena dal

ad ascoltare. Le 11.35. Vi ricordo ancora il nostro numero WhatsApp 342 523 9246, tasto verde dall'app di Radio Animati se ci state ascoltando.

a Milano. Era il 1993 su Radio Animati. Le 11.38, adesso andiamo in provincia di Torino, là, là sulle montagne dove c'è Loredana, con la sigla giapponese di Bel Fiellilibit. Facevo un mashup tra il nome. Eccola qua, la sigla. Che è la sigla iniziale. No, mi faccio ridere da solo, dai. Era il 1980.

un po' il giapponese ricorda anche un po' il napoletano. Yap, yap, yap. Ciao Loredana, grazie. Melfi e Lilibet, questa era la sigla giapponese iniziale. Adesso andiamo a Carmiano in provincia di Lecce e saluto così Gianni e tutta la family e facciamo ancora tanti auguri perché il 15 ha festeggiato la data di nascita, proprio il suo compleanno, direttamente la signorina, ecco, Ilaria, la moglie di Gianni. Con piccoli problemi di cuore, ritorna Cristina, era il 1997.

Cristina D'Avena con a piccoli problemi di cuore su Radio Animati Select Weekend. Vado a salutare anche da Rovigo Massimiliano, che per festeggiare l'ultima puntata della stagione anche di Tokyo Eyes, e domenica prossima avrò proprio Alessandro di Tokyo Eyes con me a condurre l'ultima puntata della stagione invece di Select e Select Weekend, vuole assolutamente festeggiare, diciamo così, questo gran finale con il prossimo pezzo.

altro, e salutiamo anche tutti voi che seguite i nostri podcast come Massimiliano e tanti altri con questa stagione che si conclude anche per Tokyo Eyes, sia anche poi con tutti i nostri podcast da www.radioanimati.it e da altre piattaforme che potete collegarvi direttamente e usufruire dei nostri contenuti. Adesso invece vado da Stefano, perché oggi ricorrono 2 anni della scomparsa di Igor, che ricordo molto bene, devo dire che passa il tempo così velocemente, e proprio i ragazzi del Fantabilly, Marco, Giuse, Ici, Cibo, Chris, Dodo, Tony, Massi e Thomas della Lega del Fantacalcio, lo vogliono ricordare proprio con un pezzo che a loro è molto molto vicino, proprio per il loro Fantacalcio. 1980, Euro Kids, go!

Paolo da Bologna ci richiede proprio The Mask, Cristina D'Avena dal 1996. Le 11:53, siamo quasi al termine anche di questa domenica.

0: e mask. Il tuo faccione verde è buffo e travolgente. Yes, you are the mask.
1: Yes, you are the mask.
0: Se ti va, giri sempre di più.
1: Salutiamo Paolo da Bologna, grazie. Adesso andiamo a Montepulciano da Eros per sua moglie Alice, con tanto, tanto, tanto amore, mio dolce amore. Dice: poi vorrei salutare i ragazzi umbri del torneo di Bang che oggi disputeranno la finale al Modena Play, augurando a loro buona fortuna. Saluti anche a Lorenzo Bruni.

sempre più in alto con Enzo Draghi. Saluto anche Olimpia e Luciano da San Giuliano Milanese, buon cinema per oggi. Saluti che mando anche, vediamo se ritrovo il messaggio, a Simo, ciao, buona domenica anche a te e tutti voi, che insomma, Cristian di Bergamo e anche gli altri che sono rimasti fuori in questa playlist, ma vi ricordo che ci sono altri appuntamenti durante la settimana, martedì, giovedì pomeriggio 15:30, mercoledì mattina 10:30, domenica prossima gran finale dalle 10 alle 12 con Alessandro di Tokyo Eyes e con Pasquale di Mestre, complimenti per la maglietta. Vi saluto con Goldrake, vi auguro buon pranzo e rimanete sempre collegati con noi. Radio Animati, ciao!

L'umanità dilata continuamente le frontiere della conoscenza tecnologica verso campi sconosciuti ed inesplorati. Cerca promette scoperte meravigliose, ma porta anche in sé le insidie di potenziali pericoli. Per fronteggiare i pericoli della nostra avanzata tecnologica abbiamo bisogno di un'organizzazione che sia pronta a mobilitare tutte le risorse per un efficace soccorso al momento stesso dell'eventuale allarme. Un'organizzazione per salvataggio e recupero in grado di sfidare l'impossibile. Thunderbirds 2086.

Thunderbirds, cinque incredibili individui che hanno messo la loro vita al servizio del genere umano dovunque esso si trovi in difficoltà, confortati dal supporto di strabilianti veicoli ed equipaggiamenti dell'era spaziale del XXI secolo. Una speciale squadra di soccorso pronta ad accorrere sulla scena del disastro e sempre pronta ad intervenire alle chiamate di emergenza, anche le più disperate. Questi sono i Thunderbirds 2086.

0: sono Jonathan dei Cavalieri del Re. Anch'io ascolto Radio Animati.
1: Come un angioletto sul cielo volerai se ti innamorerai.

0: vita. Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone. Togliti quelle cuffiette.
1: Doraemon, smettila di disturbare. Sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante.
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa.
0: Fammi sentire.
2: Guarda gli animali!
1: È fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh?
1: Domani, domani, sì, volentieri.
0: Sì, lo dici sempre.
1: Ah, hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita. Da Doraemon
1: e Nobita! Ciao a tutti! Ciao!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare cartoni. Un abbraccio.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

0: oggi mi riporto indietro al 1982. Sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia superiore c'erano i tasti neri, ma ce n'erano anche altri quattro, i cosiddetti tasti funzione, di colore grigio scuro. Niente di eccezionale, insomma, ma per noi era il top. Il computer stava tutto all'interno della tastiera e per giocare dovevi inserire una cassetta e attendere alcuni minuti, a volte interminabili, affinché il Commodore 64 caricasse il gioco, sempre nella speranza poi che non finisse con la scritta load error, perché a quel punto dovevi ricominciare da capo. A quei tempi non si stava poi così tanto attenti alla grafica, se era perfetta o meno. L'importante era che ci fossero comandi semplici per la tastiera e il joystick. I giochi si compravano in edicola e su ogni cassetta se ne trovavano veramente diversi. Per passare da un gioco all'altro bisognava avvolgere il nastro e qui serviva il contatore di giri. Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco e qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo.
1: Dice tu!

E ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi, qua su Radio Animati, farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy. Ciao!

0: Italia.
1: Mi chiamo Alex Bray. Mi hanno sparato e mi sono ritrovata nel 1983. È reale o è nella mia mente? Quello che so è che dovrò risolvere il mistero che c'è dietro a tutto questo per tornare a casa. Perché il mio tempo sta per scadere.

0: a Radio Animati. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Mi sono fatto un chinotto on the rocks.
2: Oh baby baby, American bar.
1: Sono stravolto, mi scoppia New York.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero anche gli orchi hanno il cuore d'oro. Ben trovati da Gianluca. Anno 2001, esce al cinema Shrek e subito adulti e bambini si innamorano di lui e della sua parodia delle favole classiche. Nel film d'animazione l'eroe è un orco verde solitario, il suo aiutante è un asino petulante e la principessa in realtà è ben diversa dall'apparenza. Shrek ama vivere da solo nella sua palude. Tutte le creature delle favole, tra cui Pinocchio, il lupo di cappuccetto rosso, Biancaneve, i sette nani e i tre porcellini, sono stati mandati in esilio da Lord Farquaad, crudele dittatore che vuole salire al potere come re. Non volendoli lì, Shrek decide di andare a cercare Lord Farquaad insieme a Ciuchino. Ma l'unico modo per fargli riprendere tutte le creature è portargli la principessa Fiona affinché se la prenda in moglie. I due speranzosi si mettono in viaggio per un'avventura che cambierà per sempre le loro vite. Il film è ispirato al libro illustrato Shrek del 1990 scritto da William Steig. La pellicola fu premiata con un Oscar nel 2002 e negli anni sono nati ben tre sequel, uno spin-off e un musical. La colonna sonora anima il film ed è un insieme di canzoni pop, musica originale e personaggi canterini che uniti in un perfetto montaggio delle tracce rende il sonoro della saga uno dei più sofisticati di sempre per un film ad animazione. Tutte le canzoni sono messe nel film al momento giusto, tra quelle più acclamate I'm Believer degli Smash Mouth.

Questa è Radio Animati e questa è Chuck si canta, I Am a Believer, composta originariamente da Neil Diamond e registrata nel 1996 dal gruppo dei Monkees. L'abbiamo ascoltata nella versione degli Smash Mouth, dalla colonna sonora di Shrek, che fu la prima pellicola ad aver vinto il premio Oscar come miglior film d'animazione, categoria inaugurata nello stesso anno dall'Academy of Motion Picture Arts of Science. Shrek può vantare dei doppiatori di grande prestigio. Nella versione statunitense le voci sono di Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz e Vincent Cassel. La versione italiana si è affidata a grandi professionisti del settore. Shrek è doppiato da Renato Cecchetto, Ciuchino da Nanni Baldini, mentre la principessa Fiona ha la voce di Selvaggia Quattrini. Chuck si canta termina qua, ma non lasciate Radio Animati perché la musica continua e le più belle colonne sonore tornano prestissimo.

ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

Palazzo della Giustizia sono riuniti in assemblea i Super Friends, i super amici, i quattro più famosi eroi del mondo. Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, sono con loro i tre più giovani super amici, Wendy, Marvin e Wonder Dog. La loro missione è combattere l'ingiustizia, raddrizzare i torti e mettersi al servizio dell'umanità.

0: principessa gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: due lunghi giorni a cercare quella parola che ti può distruggere, annientare. Ed ora sono pronto, voglio urlartela in faccia, ragioniere.
1: G7!

0: A Radio Animati sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella amoretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora la avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di baciarla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta, ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista. Succede di sbagliare, non era quella giusta. Ma guarda che fortuna, c'è un'altra che ti aspetta. Ti avvicini, è carina, è l'altra nuova conquista. E molto non ci vuole, bastano due parole per farle capire che favola è l'amore. Non ho detto che a tutte piaccia la tua faccia. Ammetti che hai toppato, ma non è una figuraccia. Già vedi un'altra pupa, questa è quella vera. Ci sta sicuramente, casca già come una pera. Ma qualcuno arriva e se la porta via. Vattene, tira un pugno, questa pupa è mia. Andiamo gente, ce n'è di belle donne, alte, sinuose, con...

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Oggi andiamo a ricordare una trasmissione da primato per longevità, con le sue 3200 puntate, La Ruota della Fortuna. La Ruota era un format americano e riadattato per il pubblico italiano e condotto dall'impareggiabile Mike Bongiorno, anche se non tutti sanno che non è stato lui il primo conduttore, così come non sono stati i canali Mediaset a trasmettere la prima edizione del quiz. Il primo conduttore fu infatti Augusto Mondelli, meglio conosciuto come Casti, su Odeon TV. Era il 1987.
1: La Ruota della Fortuna. Un imprevedibile, inarginabile, polivalente Casti in una nuova edizione settimanale del grande gioco che vi fa vincere, vincere!
0: La Ruota della Fortuna era un gioco che prevedeva di indovinare una frase posta su un enorme tabellone. Quando il giocatore indovinava una lettera, questa veniva rivelata fino a formare la frase nascosta.
2: G di Genova.
3: 3.
0: Il giocatore aveva la possibilità di dare la soluzione, ovvero provare ad indovinare la frase in qualsiasi momento del suo turno. In caso di soluzione corretta, il concorrente vinceva la manche e si portava a casa il premio. Viceversa, passava il suo turno. Il giocatore girava la ruota e a quel punto poteva uscire una bella consonante con la quale poteva provare ad indovinare la frase, oppure poteva comprare una vocale a pagamento, scalando dal premio fin lì accumulato.
4: Vorrei comprare una vocale. La E di Empoli.
0: Una delle caratteristiche della Ruota della Fortuna era la presenza delle vallette in studio. La prima valletta fu Raffaella De Riso, poi c'è stata Ilenia Carrisi, Paola Barale, Antonella Elia, Anna Laura Ribas e anche Miriana Trevisan.
5: Finite le consonanti?
0: Nel corso degli anni la Ruota della Fortuna è diventata celebre anche per tantissime gaffe. La più famosa quella del signor Giancarlo, che perse infatti 8 milioni di lire su una frase sulle Amazzoni, che diventò poi famosa.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro figa.
0: Mike Bongiorno supervisionava i vari giri di ruota, accompagnando i concorrenti e molto spesso prendendoli in giro con il suo tipico savoir-faire. E a questo riguardo è famosa la lavata di testa che il presentatore fece alla povera Antonella Elia, colpevole di aver sostenuto le idee di una campionessa che al termine dell'ultima frase si rifiutò di accettare la pelliccia in premio, perché animalista.
5: E difatti vince la pelliccia! Questa bella giacca, la vogliamo provare?
6: No.
5: Io penso che andrà molto bene, proviamo questa bella pelliccia.
6: No.
5: Eh?
6: No, non posso portare la pelliccia.
5: Non può portare la pelliccia?
6: Sono obiettore.
5: Ah, obiettore di coscienza.
6: Ma penso che la lascerò qua.
5: La lascia qui?
6: Sì.
5: E noi siamo ben contenti, la teniamo qua.
2: Grande!
5: La teniamo qua
2: che
5: e...
2: brava!
5: Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Io una così la caccerei sui due piedi.
2: Ma io me ne vado anche subito.
5: E gliel'ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
2: Ma io me ne vado anche subito.
5: Vai!
0: La Ruota della Fortuna ci ha accompagnato veramente per tantissimi pomeriggi, ma anche della fascia serale, insieme al grande Mike Bongiorno, e non possiamo averla dimenticata.
4: La 400. R di Roma.
5: Ne vedo una.
7: Dice pure.

lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla monaca di Monza.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Alberto Tadini, Actarus, Goldrake, eccetera, eccetera.
1: Wow!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando maschi e femmine si scontrano. Bentrovati da Gianluca. Parliamo di Maschi contro Femmine, commedia del 2010 incentrata sull'eterno scontro tra l'universo femminile e quello maschile, raccontato attraverso le vicende di quattro coppie le cui storie e vicissitudini si intrecciano. Walter e Monica hanno appena avuto un bambino, ma questo ha cambiato gli equilibri della coppia e tra i due non c'è più intimità, tanto che lui cede all'avance di Eva, capitano della squadra di pallavolo che lui allena. Ivan e Marta sono migliori amici e coinquilini, ma la loro amicizia viene messa a dura prova quando si invaghiscono della stessa ragazza, Francesca, che non disdegna la compagnia né dell'uno né dell'altra. Diego e Chiara sono vicini di casa e non potrebbero essere più diversi. Lui playboy che colleziona ragazze, lei intellettuale e ambientalista. Si disprezzano profondamente fino ad una svolta inaspettata. Infine Vittorio e Nicoletta, una coppia di mezza età apparentemente senza problemi, finché lei scopre che lui la tradisce ed entra in crisi pensando di aver perso la sua femminilità. Le quattro coppie sono Fabio De Luigi, Lucia Ocone, Nicolas Vaporidis, Chiara Francini, Alessandro Preziosi, Paola Cortellesi, Francesco Pannofino e Carla Signoris. Un cast di impatto diretto da Fausto Brizzi. La colonna sonora del film, dal titolo omonimo, è stata composta e interpretata da Francesco Baccini. Wow.

0: libri senza pagine, Sansone contro Dalila, vicini a una voragine.
1: Francesco Baccini con Maschi contro Femmine, dal film omonimo a cui è dedicato questo appuntamento di Chuck si canta su Radio Animati. L'anno successivo lo stesso regista fa uscire Femmine contro Maschi, non un vero e proprio sequel, ma un approfondimento delle vicissitudini dei personaggi secondari. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da segnalarci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Ne parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Chuck si canta, sempre qua su Radio Animati.

0: sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stritolo

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: dure, morbide, ripiene o mu. Ma quanto ci piacciono le caramelle, eh? Dite la verità, potessimo ne mangeremmo davvero all'infinito. Ma poi dobbiamo fare i conti col dentista e anche con la dieta. Da piccoli però era diverso. Ma vi ricordate quante ne potevamo mangiare? E soprattutto quali erano queste caramelle? Non ditemi per esempio che vi siete dimenticati delle galatine. Quando la mamma ti portava in farmacia, molto spesso le comprava. Piccole tavolette di latte, incartate singolarmente, e da gustare o succhiando la caramella oppure mordendola per un'esplosione di dolcezza tutta al sapore di latte. Le galatine sono disponibili ancora oggi, ma devono il loro grande successo soprattutto agli anni 70 e 80. E sappiate che sono state create addirittura nel lontano 1956. Ma c'è un'altra caramella del passato che sicuramente non ci siamo dimenticati. Le gommose alla frutta Fruit Joy. E come diceva il jingle di allora, alle morbide Fruit Joy tu resistere non puoi.
1: Alle morbide Fruit Joy tu resistere non puoi. Devi masticar
2: Fruit Joy, le nuove gommose alla frutta. Nessuno resiste senza masticarle.
3: Dice pure.

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Ed ecco a voi la sfida dello stadio, l'idolo dei ragazzi, Mimì.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku. È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle.
1: World Masterpiece Theater.
2: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: ed Alessandro.
3: In questa pillola ci occupiamo dell'anime preferito del nostro regista, ovvero
2: della sua amica
3: Pollyanna.
4: No, sì, assolutamente, sì. Cioè, se c'è proprio una cosa che detesto è Pollyanna. Anche Chewbacca mi dà ragione.
3: Sai che l'ho beccato a volte alle 4 la notte a guardare l'anime di Pollyanna.
4: Ma non è vero.
2: Ma veramente.
3: Sì, ma prenditi le tue responsabilità.
4: Ma sarò stato sonnambulo, no, era un incubo.
3: No, ti sei alzato, hai cercato Pollyanna e te lo sei riguardato tu.
4: Certo.
3: Va bene.
2: Vedi?
3: Comunque, la storia di Pollyanna, una serie animata giapponese prodotta ovviamente dalla Nippon Animation, quindi ovviamente fa parte del World Masterpiece Theater. L'ho detto bene, incredibile. Ed è basata sui romanzi Pollyanna e Pollyanna cresce di Eleanor Porter. L'ho detto bene?
4: Sì. H. Porter.
3: Accidenti, come sta andando bene. La serie è composta da 51 episodi ed è andata in onda nel gennaio e dal gennaio a dicembre dell'86 su Fuji TV e in Italia è arrivata nel giugno 87. Tu c'eri?
2: Sì, io c'ero, stavo per compiere tre anni. Sì.
3: Quindi, ma
2: sì, sì,
3: ti ricordi la prima messa in onda di Pollyanna?
2: No, assolutamente no.
3: Forse l'ho visto.
2: No, poi d'estate è difficile, no.
3: Ok, ma di cosa parla questo meraviglioso anime preferito del regista?
4: Del fastidio. Parla del fastidio.
2: No, parla di questa ragazzina
4: fastidiosa
2: che vede il lato positivo in tutte le cose che la circondano, comunque anche per le disgrazie, insomma, che
3: sono
2: succederanno
3: molte
2: dall'inizio alla fine. Abita con il padre, un reverendo, che gestisce questa piccola chiesa in questa località. Succede che lei è orfana di madre, e subito dopo diventerà orfana anche di padre.
3: Perché è difficile portarsi i genitori in fondo.
2: No. Il padre, quando si accorge, insomma, non ce la fa poi a vivere, lascia una lettera alla zia Polly, dove dice: prenditi cura di mia figlia.
3: L'accollo. Prenditela te.
2: Questa donna all'inizio si presenterà come una donna cinica, senza cuore, freddissima.
4: No, era una persona normale che
3: non voleva,
4: appunto, non voleva questa ragazzina fastidiosa.
2: Ma questa ragazzina però gli portava la gioia.
4: Ma quale gioia? Quale gioia? Il fastidio.
2: Anche perché voleva far adottare Jimmy il vagabondo, glielo porta in casa, e questa donna: ma che cosa stai facendo?
4: Esatto.
3: Smonta i lampadari.
2: Gli smonta i lampadari.
4: Quindi mi state dando ragione, la zia era totalmente normale, era Pollyanna,
2: pazzita, allora,
4: che era, cioè, alla fine la guida verso, diciamo, la follia, il caos.
2: Però le tragedie non sono proprio dietro l'angolo, perché
3: certo,
2: lei, per salvare un passerotto in mezzo alla strada, verrà investita da un'auto e rimarrà paralizzata per...
3: Ma sempre col sorriso, però.
2: Sì, sempre col sorriso, vede sempre il lato positivo, no? Ed è per questo che quando tutti vanno al capezzale, è lei che incoraggia.
3: Tranquilli, non mi funzionano le gambe, ma mi funzionano le braccia, qualcosa del genere.
2: Poi, dopo una difficile operazione, farà questi lunghi mesi di riabilitazione all'ospedale, dove porta sorrisi a tutti i pazienti.
3: Ma c'è il nonno di Heidi?
2: No,
3: la fa ricamminare lui, no?
5: Clara, questo è il nonno. Nonno, questa è Clara.
3: No, perché ha visto lui.
4: Ormai
3: è bravissimo.
2: Lei addirittura da Bengalsville, dove stava con la zia, va a Boston da quest'altra zia, la zia Carrie, questa zia adottiva, anche lei cinica e fredda, però questa ragazzina riesce a portare, ad aprire il cuore di queste persone.
3: Ma secondo
2: fredde,
3: me le prende per stress.
4: Per sfinimento, per sfinimento.
2: Quindi magicamente riesce anche a superare la riabilitazione e con un piccolo bastone, fino alla fine della serie, tornerà a casa, insomma.
3: Però la zia Polly poi si accasa, si sposa.
2: Si sposa, ah, giusto, perdevo un passaggio fondamentale. Si sposa col dottor Chilton, che era il suo fidanzato dei tempi, storico. Muore perché precipita da un dirupo durante un temporale. E quindi anche lui muore e lei rimane vedova con questa nipote.
4: Ma felice anche lei.
3: Sempre col sorriso.
4: Sempre col sorriso. Beh, sì. Cioè, proprio una roba veramente.
2: E poi si scopre che Jimmy, il miglior amico di Pollyanna, in realtà è il nipote della zia Carrie, che lo stava cercando da una vita.
3: Ma tu pensa il
2: caso. E lui, però, è stato adottato dal signor Pendleton, che poi si fidanzerà con la signora Carrie.
3: Ma
2: senti che storia.
4: Che rigidi.
3: Neanche beautiful.
4: Veramente. Mm-hmm. Allora, passiamo alla sigla, che è ovviamente cantata, indovinate da chi?
6: È cantata da me, Cristina D'Avena.
4: Composta da Ninni Carucci.
3: Ciao Ninni.
4: E scritta da
7: Alessandra Valeri Manera.
4: Ovviamente. Pubblicata sul Fivelandia 5 del 1987. Ci ascoltiamo. Pollyanna.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

0: sono Elsa dei Super Robots e volevo fare un saluto meraviglioso agli ascoltatori di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 19 in punto.

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Perché il cinema è anche un ultimo bacio. Ben trovati da Gianluca. È il 2001 e Gabriele Muccino dirige un gruppo di nuovi volti del cinema, attori che stanno crescendo e interpreti affermate per narrare le vicende di un gruppo di amici che si ritrovano a riflettere sulla loro vita e le loro scelte. Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Giorgio Pasotti, Sergio Castellitto e Martina Stella al suo debutto, nell'ultimo bacio raccontano la crisi di alcuni trentenni alle prese con la sindrome di Peter Pan dell'uomo moderno, la paura di finire imbrigliati in schemi precostituiti, dal lavoro e doveri di famiglia, rischiando così di smarrire la propria natura. Carlo è fidanzato con Giulia, dalla quale aspetta un bambino. Un giorno, al matrimonio del suo amico Marco, l'uomo incontra Francesca, una ragazza giovane e affascinante, della quale si invaghisce e con la quale darà vita a una relazione clandestina che sarà la causa della grave crisi tra lui e la compagna. Intanto Adriano, che vive un periodo difficile con la moglie Livia, sta pensando di lasciarla e andarsene di casa. Per non parlare di Paolo, che è molto triste a causa della malattia del padre e perché la sua fidanzata lo ha lasciato. A completare il quadro Alberto, che non essendo in grado di impegnarsi seriamente passa da una relazione all'altra. La colonna sonora è incentrata sulla canzone di Carmen Consoli che dà il titolo al film, L'ultimo bacio.

Carmen Consoli su Radio Animati con L'ultimo bacio, canzone che fu premiata con un Nastro d'Argento come miglior canzone originale. Pensate che il film avrebbe dovuto intitolarsi Non sono pensieri carini, ma il compositore della colonna sonora Paolo Buonvino fece ascoltare a Muccino un brano che stava arrangiando per Carmen Consoli. Muccino volle subito adottarlo come tema del film e utilizzarne il titolo, L'ultimo bacio appunto, come titolo del film. Oltre al Nastro d'Argento a Carmen Consoli, il film si è conquistato anche un premio per il miglior montaggio, mentre a Stefania Sandrelli è andato il riconoscimento di miglior attrice non protagonista, stesso premio che si è portata a casa per i David di Donatello, per il quale sono stati premiati anche Gabriele Muccino per la regia, Domenico Procacci come produttore, oltre al miglior montaggio e suono in presa diretta. 10 anni dopo è uscito il sequel, Baciami Ancora, ma di questo parleremo in un altro appuntamento di Chuck Si Canta, sempre su Radio Animati.

spazio. Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

0: è un centopiedi zoppo.
1: A Radio Animati sono le ore 21 in punto.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel

ricordate i floppy disk? Sì, dai, quei piccoli dispositivi di archiviazione che registravano i dati su una sottile pellicola magnetica. La loro capacità era davvero limitata, soprattutto se paragonata alle esigenze di oggi. Ma a quei tempi non esistevano ancora i video in alta risoluzione, gli MP3 o le foto digitali, e per salvare un file di testo una memoria di 1,44 mega poteva bastare. I primi floppy furono quelli da 5 pollici e un quarto, ve li ricordate? Erano talmente flessibili che se li prendevi per un angolo spesso si piegavano. Poi arrivarono quelli più piccoli, da 3 pollici e mezzo. Avevano una finestra di metallo che serviva per proteggere il disco. Ma ditemi la verità, quanto era divertente aprirla e chiuderla in continuazione, almeno fino a quando non si rompeva. I floppy disk hanno avuto un gran successo almeno fino a metà degli anni 90, quando poi arrivò il CD-ROM, che divenne il nuovo supporto di riferimento. Nel 2011 la produzione è terminata e il floppy disk è andato in pensione. Dice pure!

anche questo Déjà Vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: Ciao fratelli.
1: Ciao fratello.
0: Siamo i fratelli
1: Los Angeles su Radio Animati.
2: Un dritto e un rovescio. Un dritto e un rovescio. Un giorno va dritto e un giorno va rovescio.

si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi, almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

0: ci pareva strano, strano, strano, strano.
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.

0: Sì, vabbè.
1: Festeggiamo il nostro incontro.
2: Che intenzioni ha?
3: Non lo so.
1: Qui ci vuole un bel riscontro.
3: Cosa vuoi?
1: Una cosa mi piacerebbe bere da te.
0: Una cosa.
2: Io ho capito.
0: Perché?

0: capito? Beh, è uno di quei giorni.
1: Aia.
0: Se ti va, lo facciamo lo stesso.
1: Aia.
2: Magari ti chiamo.
1: Meglio.
3: Non vuole più.
4: Come sei?
2: Ormai è in bizzarrita.
4: Lei ci tiene.
2: Ti senti in ordine. Non si senti in ordine.
1: È vero, non si sente in ordine.
2: Ma non ti senti in ordine.
1: Dove scappa?
4: Ma come cosa vuoi?
0: Facciamo, ti spagli. E poi facciamo l'amore noi.
2: È in bizzarrita.
4: Non la fermi più.
2: Ti senti in ordine.
1: Sta scappando.
2: È un po' di inguinale.
0: Vabbè. Ti lo faccio spettro io.
2: Ma non ti senti in ordine.
0: Ascolta cosa ti dico.
2: Non ti senti.
4: Ma pure.
5: A Radio Animati sono le ore 23 in punto.

0: Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io?
1: Io sono Iron Man.
0: Un saluto da Angelo Maggi.

0: di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
1: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Animati 1981.
1: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale di pericolo. Allarme.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ci sono i giovani di successo. Ben trovati da Gianluca. È il primo capitolo del film Yuppies ad avere come sottotitolo I giovani di successo, pellicola dei fratelli Vanzina del 1986 con un ricco cast di interpreti, come da tradizione. Jerry Calà, Ezio Greggio e la coppia Boldi De Sica. Nel film ricordiamo poi Sharon Gusberti, Corinne Clery e Guido Nichei. Vita, lavoro, avventure galanti di un gruppo di giovani in carriera. Willy vende automobili di lusso, Lorenzo un promettente notaio, Sandro fa il dentista e Giacomo il creativo pubblicitario. Ma tutti e quattro sognano di diventare come l'avvocato Agnelli. Realizzata sull'onda dello yuppismo, fenomeno di costume proliferante negli anni Ottanta del XX secolo, alla sua uscita la pellicola ottenne un buon successo di pubblico, ma non il plauso della critica. Ciò nonostante, pur se recepito come un'opera leggera e dall'intento prettamente satirico, si è dimostrato in seguito come uno dei film che meglio hanno saputo ritrarre le atmosfere della Milano da bere. La colonna sonora è una compilation di tracklist soprattutto dance e pop di maggior successo di quegli anni. Si va dai Matt Bianco a Prince, ma anche a Valerie Dore, Sandra, Rod Stewart, Righeira, Ajaro, Freddie Mercury, Whitney Houston, Opus, Lionel Richie e Mother Talking. Noi ascoltiamo Doctor and the Medics con Spirit in the Sky.

Siete su Radio Animati, questo è Chuck si canta, il primo grande successo di Ivana Spagna, Easy Lady, dalla colonna sonora di Yuppies, film che vide un sequel, Yuppies 2, uscito nel 1986 con lo stesso cast e liberamente ispirato al primo episodio. E per questo appuntamento con Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

Corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco e lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua

0: Emilio, parla con la tua voce
1: e la puoi cambiare in 3 modi diversi.
2: Emilio è meglio.
3: Era il sogno di tutti i bambini nati a cavallo tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90. Un robot giocattolo chiamato Emilio. Ve lo ricordate?
4: Una telefonata per te.
3: Proprio Emilio, storpiato con la lettera G e non Emilio. Era un robot alto quasi 70 centimetri ed era comandabile attraverso un telecomando. Aveva gli occhi luminosi ed era capace di muoversi grazie a piedi cingolati. Aveva anche le mani prensili, con le quali poteva trasportare oggetti sopra un piccolo vassoio. Peccato che il vassoio traballante non garantisse l'arrivo a destinazione di ciò che trasportava e che le mani non avessero tutta questa gran presa. Per non parlare del fatto che Emilio era un autentico mangiabatterie, che infatti duravano pochissimo. Per non farsi mancare niente, Emilio aveva anche un vano portaoggetti dietro la schiena, sempre utile per portare qualcosa dalla cameretta al salotto, non si sa mai. Ma Emilio aveva un qualcosa in più, poteva parlare sfruttando la nostra voce e cambiarla in 3 modi diversi. Potevi affidargli un messaggio vocale e lui lo avrebbe ripetuto attraverso la sua voce robotica in stile Commodore 64.
4: Auguri, mamma!
3: Emilio ha raggiunto la sua massima popolarità tra i ragazzi degli anni 90 e sul finire del decennio arrivò anche la versione femminile del robot, Martina Cuoricina, che aveva corti capelli gialli e un cuore color fucsia all'altezza del petto. Emilio è stato poi aggiornato in numerose versioni fino al 2016, anno in cui è andato definitivamente in pensione.
0: Dice appunto.

tutto procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossone.

palcoscenico. Una volta ho trovato nel cilindro del prestigiatore un coniglio. Stasera sapete cosa ho trovato nel cilindro del prestigiatore? Una bella colomba. Che sia un segno d'amore e di speranza? Ci son brandati.